Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo che ci casco.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

0: temperatura.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

L'umore è marea, devo stare calmo, non dirmi ti odio, ti manco, ia ia. L'umore è marea, c'è caldo ed intanto mi urli, ti amo, ti ammazzo, ia.

La maglia del Bologna, 7 giorni su 7. Pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina. Come un arbitro severo fischiava tutti perché...

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare.

0: la radio che vorrà.
1: Ma il grande ciò andrà tutto bene.
2: Sì.

0: su Telegram, qui le bugie sono in vendita, tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiagge e mare, come barche all'orizzonte, ci per

del gioco, il motivo di un nuovo trasloco. Non so rispondere quando mi dici, gli ultimi giorni in assoluto sono stati più infelici. Ma te l'avevo detto che vicino a me c'è sempre vento e il cinema si è spento.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere,

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

forse era meglio quando con le tue mani, come se fosse un gatto, allisciavi lo schermo del tuo telefono.

sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima, il cane abbaia, l'asino raglia. E diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone, cacao del cucciolone, o forse ancora di più. Mi sento meglio, ora per rimpiazzarti mi chiudo dentro al bagno scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri,

0: Adesso è uguale a prima, un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Io voglio solo lei, Radio Studio Play.

Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: la radio che vorrà.
1: Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: risparmio. Ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.

Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Che bene sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

vedo tardi, gli sbagli di entrambi. Tu mi hai dato corda, io l'ho usata per impiccarmi. Soffro l'abbandono come un orfano, prendo a calci persone per poi vedere se tornano. Dici sono caotico, che non hai più lo stomaco. Prendi tutti i tuoi schemi e vedi dove ti portano. Vai, senza esitazione sei fuggita svelta. Gli occhi sono come una ferita aperta. Ma guarda queste, con che diritto.

Sta compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: e ciò che indosserò di strada. Dopo essermi intascato coi mini, mi potranno chiamare Dondara.
1: Dondara
0: Amiri, come brilliamo io e la mia squadra. Sappiamo essere buoni e gentili, ma non spingerci oltre quell'area.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

arrivati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: Domenica.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10:05.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur, sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Cristo. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: ha fatto piacere vederti, oh. Tu come stai? Lo facciamo passare degli anni ora, che uno va in giro, l'altro lavora. La scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita, ma dentro di me non si è mai cancellata. Viva la vita! Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Sono le 11:02.

0: Tranquility Base, the Eagle has landed.
1: Astro, no.

0: Studio Play, la radio che vorrà.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.
2: Never worried about boyfriends at all.

di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il

È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora D'Azara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in

0: 8.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini nel 1942, i cantanti Gino Vannelli nel 1952 e Goran Kuzminak nel 1953, la politica Federica Mogherini nel 1953 e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ascolta la musica di Radio Studio Play. C'è una canzone per tutti.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi. E questa stanza senza te sembra un diario vuoto, e mille pagine da scrivere, guardo una foto e tremo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alpermista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

paura a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo

poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un bagno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: Dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo.

0: grazie a tutti. Ci vediamo la settimana prossima con Peppy Night. Forza Ischia!
1: Forza Ischia, buonanotte!
0: Buonanotte! Ischia!

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

Era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando.

0: Do not put that last one in there.
1: Ha ha ha!

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di

viene, la notte vola.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va! Susan!

Tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: domenica?
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

0: Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.
1: Listen.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19:05.
2: Ascolta la musica di Radio Studio Play. C'è una canzone per tutti.

Anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca. Guardo la strada che portava da te, finiva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono. Un altro viaggio, un'altra stanza.

spettinata. Ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima. Una granata.

0: la testa.
1: Cerco acqua, cerco cibo, yeah. Filtro acqua, mangio cibo, yeah. Accendo il fuoco, prendo son. Si spegne il fuoco, un nuovo giorno, e ancora. Cerco acqua, cerco cibo, yeah. Filtro acqua, mangio cibo, yeah. Accendo il fuoco, prendo son.
0: Si spegne il fuoco, un nuovo giorno, è un nuovo...

0: stesso.
1: Nella notte io che sento gli ululati, problemi accumulati, i miei graffi per lo più curati, penso a cosa fare domani.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire

0: Puntuale come sempre, giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio. La pazzia è come il paradiso, quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

0: secondo me oggi ci siamo superati con il disco di apertura nelle mani, così come la frase che abbiamo pronunciato in avvio, nelle mani di Jim Hendrix, Along the Watchtower 1968, che apre questo appuntamento di Zona Rock. Ma c'è, come dire, una storia da raccontare su questa musica, su questa canzone, perché l'autore di questa canzone nel 1967 fu un certo Bob Dylan, che la incise, la mise su disco, venne passata nelle radio nell'anno 1967, quando raggiunse la top 20 della The Billboard, e allora Jim Hendrix decise di fare la sua di versione. Ben ritrovati amici, buona radio a tutti, buona Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto in questa settimana che non ci siamo sentiti? Dove siete stati? Cosa avete combinato? Siete pronti per una nuova puntata di Zona Rock sulla nostra radio? Tra un po', come facciamo al solito, diamo i modi giusti come poter stare con noi. Prima però vi porto così, senza regole, nella musica contemporanea, perché c'è il nuovo di Benson Boone.
1: Met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes, never stolen by nobody, and they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

ci piace tanto Slow It Down di Benson Boone, che nell'ultimo periodo va tanto. Lo dico ultimamente che le hit del momento sono anche nella musica rock e pop rock, e a noi piace tanto così. Dicevo, i contatti giusti per poter rimanere con noi sulla nostra radio, la WhatsApp line di Zona Rock 375 863 2965, i social della nostra radio che sono aperti H24, le applicazioni della nostra radio per iOS e Android che dovete scaricare per portare la nostra musica in giro con voi. E poi, se volete proprio strafare, se volete essere completi al 100% con tutto il necessario per poter stare in nostra compagnia, il LG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Tra un po' vi parlo di gusti musicali, perché stavo leggendo qualcosa che insomma riguarda i gusti musicali che cambiano durante la vita, cambiano. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto c'è Luis Tomlinson.

Zona Rock. Zona Rock. Zona Rock.

Dicevo i gusti musicali che cambiano, perché secondo questo articolo che stavo leggendo sul web tra una canzone e l'altra, secondo uno studio, dopo i 33 anni il nostro gusto musicale si congela. Non ascoltiamo più musica nuova, ma andiamo a cercare brani passati. Questo è il titolo dell'articolo che stavo leggendo, ma non è solo nostalgia, perché secondo un'indagine di Spotify, dopo i 33 anni le persone ascoltano sempre meno musica nuova e tornano ai brani legati all'adolescenza. Ecco perché io alla

Mia veneranda età di 48 anni cerco sempre la musica anni 80. Il motivo non è solo mancanza di tempo, ma anche un cambiamento del cervello. Da giovani la musica si lega a emozioni forti e ricordi duraturi. Da adulti il cervello invece cerca familiarità e risparmia energia scegliendo ciò che conosce già e va sul sicuro. Questo è quello che emerge da questo studio che hanno fatto non so chi, ma insomma hanno capito che è più facile quando non si è più adolescenti andare a cercare la musica quella giusta. E voi invece di che tipologia di ascoltatore siete? Siete quelli che andate a cercare la musica del passato? Fatecelo sapere. 375 863 2965.

0: Non la ascoltavamo da un po' di tempo, Drift Away di Uncle Cracker, e così, per come abbiamo detto prima, la musica si congela all'età dell'adolescenza. Per questo dicevo, io mi sono congelato nel periodo anni 80, che poi non è solo un periodo di grande musica, ma anche gli anni 80 sono un po' mitici, perché sono un periodo di svolta dal punto di vista musicale, dal punto di vista della moda, dal punto di vista del modo di vivere. Furono 10 anni di grande passione. Ma voi siete ancora in fase di scoperta o in loop nostalgico, come lo sono io? Sarebbe carino un po' sapere le vostre opinioni, ovviamente utilizzando i canali giusti della nostra radio. Piano piano, cari amici miei, ci stiamo avviando a quello che è la fine della prima parte di Zona Rock. Poi, come al solito, la seconda parte ci vede impegnati con la tri-sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Però adesso c'è qualcosa che nell'ultimo periodo dobbiamo ascoltare per forza, perché sono ritornati anche alla grande. C'è il nuovo singolo dei Depeche Mode che si intitola The End.
1: Hard and loud, the best hard and heavy music.

0: Fatta la consueta pausa, giù con la seconda parte di Zona Rock, che come al solito è dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La trisequenza di quest'oggi tutta in loop nostalgia, visto quello che abbiamo raccontato, che insomma dopo l'adolescenza si diventa nostalgici, tutta dedicata alla musica 70 e 80, al Stewart con Eye of the Cat ad aprire del 1976, U2 con New Year's Day del 1983 e Bryan Adams a chiudere con Summer of 69 del 1985. E come al solito vi ricordo che se volete potete anche voi aiutare Zona Rock a stirare le playlist della Trisequenza scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock. Zona Rock. Zona Rock.

0: Il nuovo che avanza con la certezza, il pilastro, Elton John con Sam Fender, Talk to You, ultimo lavoro per loro che ci porta in dirittura di arrivo di Zona Rock. Il tempo con noi è sempre molto ma molto tiranno. Dopo la tri-sequence tutta dedicata alla musica nostalgica, ecco che in chiusura ritorniamo, come facciamo sempre da queste parti, senza regole, a ciò che invece è la musica del momento. Noi siamo arrivati davvero alla fine per quest'oggi, cari amici miei. Come al solito vi do le dritte giuste, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino per il podcast se siete ritardatari, e poi andate anche nell'IG di Zona Rock, Free Zona Rock. La copertina di quest'oggi che troverete sul nostro IG è quella di Sam Fender con Elton John, l'ultimo disco che ci siamo fatti fuori dal titolo Talk to You. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari.

mi ami. Magari mi ami. Magari.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
3: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
2: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole, si chiederanno come mi chiedo anch'io se questo è un amore. Risponderò come rispondo anche a me, che amarti e credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

vado fino in fondo nelle cose da un po'. Come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non sento mia, mi sento

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.